0: non ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Radio Padova, Radio Padova di notte.

0: Baby K con Tuca Macarena, l'eco di un'estate che non è nemmeno lontanissima. Caldo anche ieri, una giornata molto calda, per carità, ci si deve vestire a strati e quindi come le cipolle spogliarsi e rivestirsi, perché al mattino le temperature sono primaverili, nel pomeriggio estive e di sera non dico autunnali, ma insomma comunque insomma si riducono di molto. A proposito di condizioni meteo, e senza rubare il mestiere a Trebi Meteo, siamo di fronte alle porte anche ad un parziale cambio di scenario dopo un weekend veramente quasi estivo. Qualcuno avrà approfittato anche per le ultime spiaggiate. Con l'inizio della nuova settimana iniziano ad arrivare primi segnali di un cambiamento della circolazione atmosferica con parziale cedimento dell'alta pressione. Insomma, è atteso un peggioramento, la maggiore nuvolosità e l'incremento di instabilità causerà anche l'arrivo di una perturbazione che sarà visibile soprattutto dalla metà di settimana in poi a livello locale, mentre a livello nazionale già da domani si dovrebbe far sentire. A livello locale è probabile il cambiamento tra giovedì e venerdì, quando sono attese piogge anche intense, quindi il cambiamento climatico ci sarà. Venerdì le correnti più fredde infatti che ne conseguono potrebbero invadere le nostre regioni favorendo un calo termico e temperature autunnali. Rasserena però sabato per un weekend più fresco, sì, ma con il sole.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Ogni giorno su Radio Padova, 18 giornali radio per essere sempre aggiornati. 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà. 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. 90 di chiave designer outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
11: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
12: La piadineria.
10: La più buona, perché mia.
13: Amore, la vasca?
14: Leviamo.
13: Le piastrelle?
14: Leviamo.
13: Anche i mobili del bagno?
14: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
13: E i lavori?
14: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
13: Mi hai levato le parole di bocca.
14: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
15: Iperceramica.
16: Radio Padova Meteo.
17: Un saluto agli ascoltatori di Radio Padova da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
18: Ci attende un avvio di settimana nel complesso variabile sulle regioni di nord-est, da segnalare della nuvolosità a carattere irregolare di passaggio alternata parziali schiarite con anche qualche piovasco sui settori montuosi. Contesto climatico che sarà mite con temperature massime fino ai 22-24 gradi. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app di Trebi Meteo.
16: Su Radio Padova, la disco italiana.
19: Da questo momento
16: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: su Radio Padova. Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
1: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compri

0: Omaggio alla Bossa Nova, la parte di Gaia con Bossa Nostra, la canzone che chiude questa nostra puntata di oggi, lunedì. Vi aspetto domani, come sempre, a partire dalle 6.
1: Radio Padova, suona le canzoni che ami.
2: Benvenuti in paradiso insieme a noi.
1: E le canzoni che amerai.

Da Ottica le lenti la convenienza continua. Acquista un paio di Ray-Ban da vista nuova collezione e paghi una lente sola. E su tutte le altre collezioni la montatura la paghi la metà. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: Buongiorno Brasile, Flavio Bolsonaro in vantaggio al primo turno delle presidenziali col 47% dei voti, 2 punti in più dell'attuale capo dello Stato Lula. Fra 3 settimane il ballottaggio è finito, il tempo del Partito dei Lavoratori, festeggia il leader nazionale liberale. Avvio di settimana con 500 scuole superiori chiuse in tutto o in parte nella Francia sconvolta dalle proteste degli studenti di questi giorni. Ad annunciarlo il ministro dell'istruzione francese Geffray, secondo cui negli istituti non sussistono le necessarie condizioni di sicurezza. Emergono ancora dettagli dell'attentato sul volo Fly Dubai dalle indagini in Arabia Saudita, dove viene interrogato il copilota che ha aggredito il comandante. Secondo Channel 12 si fa strada l'ipotesi che il 29enne di passaporto omanita abbia agito da solo. Dopo essersi radicalizzato avrebbe pianificato per mesi l'intervento che doveva far schiantare l'aereo sull'aeroporto Ben Gurion. Ed è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 9 in punto.
4: Radio Padova. Su Radio Padova, tempo reale con Luca Lazzari.

Tutto su Radio Padova alle 9:04. Buongiorno, buon inizio di settimana. Spero tutto bene dalle vostre parti. Finalmente le temperature si sono abbassate. Questa mattina abbiamo avuto per la prima volta probabilmente la sensazione di una giornata autunnale, ma d'altronde insomma sarebbe anche ora dopo l'estate che abbiamo vissuto. La nostra musica, certo, i vostri messaggi al 328 319 8000. Tra pochissimo, come ogni mattina a quest'ora, tornerà anche Venusia con l'oroscopo, ma adesso c'è Neck. Per quel che ne...

0: Buone stelle dalla vostra Venusia e ben ritrovati con l'oroscopo di oggi, lunedì 5 ottobre 2026. Ariete, l'ottimo aspetto della Luna favorirà l'intraprendenza che avrete modo di utilizzare con un discreto successo un po' in ogni ambito. Voto 8. Toro, alcune stelle, essendo in posizione disarmonica, sembrano mettere alla prova la vostra pazienza, ma voi non datevi per vinti e, soprattutto, non perdete la fiducia nel futuro. Voto 6 più. Gemelli, la benevolenza della Luna renderà attiva e appagante la vostra giornata di lavoro o di studio. Nel contempo vi farà sentire amati da familiari e amici. Davvero non potete volere di più e il voto è 8. Cancro, sostenuti da Mercurio e Venere, vivrete un inizio di settimana quasi senza preoccupazioni, perciò non lamentatevi e cercate di ottenere il massimo da ogni iniziativa. E voto 7 più. Leone, Luna, Marte e Giove sono nel segno, quindi dovreste avere una sorta di rete di protezione per mettervi al riparo dai capricci di alcuni astri ostili, ma siate comunque cauti e voto 8 meno meno. Vergine, sicuri di voi stessi e della gestione degli affari, grazie a un buon Mercurio avete la facoltà di pensare anche al benessere di coloro che amate. Tutto ok e voto 8. Bilancia, lo sguardo generoso di Marte, Giove e Luna vi consentirà di vivere un lunedì dinamico. A voi il compito di renderlo anche proficuo. E voto 7 più. Scorpione, la presenza di Venere e Mercurio nel segno favorisce un po' tutti gli aspetti della vita. Tuttavia non mancano le difficoltà causate dalla Luna in quadratura, anche se conoscendovi non dovrebbero dispiacervi poi tanto. Voto 8 meno meno. Sagittario, l'aspetto armonioso della Luna vi invita ad essere propositivi, nella certezza che il vostro impegno sarà prima o poi premiato. Bene il lavoro, passionale l'amore e voto 8. Capricorno, avete in Mercurio e Venere validi supporti per sentirvi abbastanza sicuri delle vostre scelte, sia nell'ambiente di lavoro sia in famiglia, ma siate ugualmente guardinghi, in particolare per le questioni che riguardano il patrimonio. E voto 7 più. Acquario, per qualche tempo sarà utile non prendere iniziative, sia per gli affari sia per i sentimenti, visto che ad osteggiarvi ci sono alcuni astri poco benevoli. Siate solo un po' pazienti. Voto 7 meno meno. Pesci, sono molte ed interessanti le opportunità di crescita professionale offerte da un ottimo Mercurio, quindi approfittatene. Sereno il dialogo amoroso e voto 8. E anche per oggi è tutto. Buone stelle dalla vostra Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: in città c'è un castello con mura talmente potenti che se ci vai a vivere dentro non potrà colpirti più niente, non potrà colpirti più.
1: Ritmo italiano.

0: Christmas.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

0: La casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, Fronte il Leone e a Gambellara, Vicenza.
2: Da Ottica le Lenti la convenienza continua. Acquista un paio di Ray-Ban da vista nuova collezione e paghi una lente sola. E su tutte le altre collezioni la montatura la paghi la metà. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati sulla 4 Brescia-Padova. A causa del traffico intenso si verificano code tra Soave e Verona Sud in direzione Milano, rallentamenti con code anche tra l'innesto con la 22 Verona Sud in direzione Venezia. Per incidente è chiusa l'entrata di Verona Est in direzione Milano ed è chiusa l'entrata anche di Soave per lo stesso motivo sempre in direzione Milano. Poi code in uscita allo svincolo di Soave in direzione Venezia per traffico e per un veicolo in panne code nei pressi dell'innesto con la superstrada Pedemontana Veneta in direzione Treviso. Sulla 4 Venezia-Padova si rallenta per traffico in direzione Milano tra l'innesto con la tangenziale di Mestre e l'innesto con la 13 e poi, a causa di un mezzo in panne, si rallenta sulla 4 Venezia-Trieste tra Sansino di Livenza e Cessalto. Sulla tangenziale di Mestre rallentamenti per traffico in direzione Padova tra rotatoria Miranese e Marghera, in direzione Trieste rallentamenti tra rotatoria Miranese e Castellana e in direzione Trieste code per traffico tra Terraglio e l'innesto con la 27. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali, Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: per lei. È un piacere ospitare oggi a Radio Padova la dottoressa Monica Modenese, specialista in dermatologia presso la sede del centro di medicina di Carpi, in provincia di Modena. Dottoressa, parliamo di melanoma. Nel controllare la propria pelle con regolarità, come si fa un'autovalutazione di nei e macchie cutanee e quali cambiamenti devono spingerci a rivolgersi al dermatologo?
1: Abbiamo a disposizione una semplice regola, che noi chiamiamo regola della BCD del melanoma, che ci dà la possibilità di individuare precocemente un melanoma rispetto al nevo. C'è qualche falso positivo, ma sarà il dermatologo a decidere. Abbiamo messo in ordine alfabetico le parole chiave che possono individuare il melanoma piuttosto che il neo. A sta per asimmetria, perché il melanoma è asimmetrico, il nevo no. B sta per bordo irregolare, perché il melanoma ha il bordo irregolare. C è un criterio importantissimo, è il colore del melanoma, perché il melanoma ha più colori, nero e marrone, rosa e marrone, marrone chiaro e marrone scuro, mentre il nevo di solito ha un colore solo. Diametro, dimensione, la quarta lettera, e dobbiamo considerare quando ci guardiamo allo specchio, e questo si deve fare una volta ogni 5-6 mesi, non continuamente, e dobbiamo preoccuparci delle lesioni che sono sopra i 6 mm, perché il melanoma insorge anche più piccolo, nel 70% dei casi infatti insorge ex novo su cute sana, ma in pochi mesi cresce, quindi raggiunge una dimensione ragguardevole. E poi è evoluzione, un criterio che tutti noi probabilmente abbiamo in mente, ed è il cambiamento di una lesione pigmentare.

0: malata o di una macchia che abbiamo sul corpo.
1: Grazie alla dottoressa Monica Modenese, specialista in dermatologia presso la sede del Centro di Medicina di Carpi. Per informazioni, centrodimedicina.com.
2: Radio Padova.
3: Radio Padova.

0: i due fratelli di Trieste, i Santi su Radio Padova, novità con Messico.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
1: E le canzoni che amerai.

0: fuori alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
1: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
8: E di interessi?
5: Zero.
8: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
9: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
12: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Sono le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gli Stadio con Vai Vai hanno concluso l'appuntamento con le bellissime, le 9.57. Buona giornata da Luca Lazzari, tra poco le ultime notizie, adesso la nuova di Cesare Cremonini.

Da Ottica le lenti la convenienza continua. Acquista un paio di Ray-Ban da vista nuova collezione e paghi una lente sola. E su tutte le altre collezioni la montatura la paghi la metà negli Aliper di Abano, Piave di Sacco, Selvazzano, Rovigo, Damasina, Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: Massiccio attacco russo nella notte in Ucraina, oltre 200 droni, conta l'aeronautica militare che ne ha neutralizzati poco più di 170, i rimanenti hanno colpito 13 località, mentre frammenti dei velivoli abbattuti sono caduti in altre 3. Ieri, nel giorno della visita a sorpresa del cancelliere tedesco Merz, è stato colpito un ponte di Kiev sul Dnipro, una vittima e 6 feriti per un attacco con missili Banderol nel distretto industriale di Kharkiv, colpita anche una infrastruttura energetica nella regione di Poltava, 22.000 persone senza elettricità. Ancora una sparatoria negli Stati Uniti, a Vienna, in Georgia, 2 persone sono morte, quasi 30 sono rimaste ferite nella notte tra sabato e domenica. Non sono stati comunicati arresti. MotoGP Gran Premio del Giappone, dopo la sprint Marc Marquez vince anche la gara lunga e riaccende la lotta per il mondiale. Lo spagnolo della Ducati si porta soli 2 punti da Martin, secondo a Moteghi con l'Aprilia, che piazza al terzo posto Bezzecchi. Ed è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 10 e 5 minuti.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Clara e San Giovanni, le ragazze, ed è così che abbiamo cominciato un'altra ora insieme su Radio Padova. Benvenuti, adesso tre in fila. La prima è di Simonetta, si intitola Miss Oklahoma.

Serena Brancale, The Colors, Partenope su Radio Padova alle 10.18. Abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Buona mattinata, tra poco parleremo del sonnellino pomeridiano e di quanto può far bene. Intanto Achille Lauro, e questa è La Città degli Angeli.

0: domenica 11 ottobre visita lo stabilimento di Busche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo, assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Busche di Cesio Maggiore, Belluno. Ingresso gratuito.
1: Da Ottica le lenti la convenienza continua. Acquista un paio di Ray-Ban da vista nuova collezione e paghi una lente sola. E su tutte le altre collezioni la montatura la paghi la metà. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata a chi si fosse da poco messo all'ascolto. Ben ritrovati sulla 4 Brescia-Padova. Si verificano code per un incidente tra Somma Campania e Verona Sud in direzione Venezia. Per traffico intenso in direzione Milano, rallentamenti con code tra Verona Est e Verona Sud. E poi ricordiamo che per incidente è chiuso lo svincolo di Soave in entrata in direzione Milano e si verificano code per traffico intenso tra Montebello e Verona Est. Sempre in direzione Milano, code in uscita allo svincolo di Soave in direzione Venezia per traffico. La 23 Palmanova Tarvisio per lavori chiuderà dalle ore 21 di oggi alle 5 di domani mattina tra Udine Sud e Udine Nord in direzione Tarvisio. Nella medesima notte, a partire dalle ore 18, verrà chiusa l'area di servizio di Giuliano Est e l'area di parcheggio Santa Caterina Est. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia Trieste, ricordiamo che a vostra disposizione l'applicazione gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni insieme a Radio Padova con Canto d'Amore. E adesso parliamo di Venezia che punta sulla sicurezza dei trasporti pubblici. Il comune e il gruppo AVM hanno dato via ad un piano straordinario di videosorveglianza per tutelare passeggeri e personale di bordo contro borseggi, microcriminalità e aggressioni. Allora, c'è questo progetto che prevede l'installazione progressiva di 1300 telecamere a bordo di 153 vaporetti. Ogni imbarcazione disporrà di 8 dispositivi, 6 interni per monitorare la cabina passeggeri e 2 esterni per supportare le manovre a prua e a poppa. Poi la copertura si estenderà in modo capillare anche alla terraferma con circa 4.000 occhi elettronici su autobus e tram. I primi mezzi con i sistemi attivi sono già in navigazione, mentre il completamento totale della flotta è previsto per il 2028. Tutte le immagini saranno collegate alla control room del tronchetto e messe poi a disposizione delle forze dell'ordine, ma sicuramente nel pieno rispetto della privacy delle persone. Stiamo praticamente di fronte ad un momento importante per quanto riguarda la sicurezza a Venezia. È da tanto tempo che si parla di questa questione e adesso insomma si prova anche questa strada. Ancora una volta, buona mattinata, benvenuti a Radio Padova, Mace, Salmo e Colapesce.

0: detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. 90 di piave designer outlet. Vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
6: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
6: E di interessi?
5: Zero.
6: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Mirama, Radio Padova, Cavana, 11:45. Cristina, buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno, grazie Luca. Buongiorno a tutte le amiche e gli amici. Si comincia una nuova settimana, nel caso non ve ne foste accorti, non è caldissimo fuori.
0: Che bene che si sta.
1: 15 gradi stamattina e sono uscita così un po' in spadina. Ho detto aspetta, va che metto giubbino, pashmina, non si sa mai nella vita. Insomma, cercate di proteggere le prime vie respiratorie, perché questi sbalzi possono procurare un po' di infiammazione alla gola, al naso, queste robe qua. Fate i bravi, ecco. Che mia nonna diceva sempre: è un po' presto per ammalarsi, non trovi? Mi guardava fissa negli occhi.
0: Vestiti bene.
1: Esattamente. Allora, che succederà all'interno del Ciao Cri oggi? Intanto vi racconto la storia di questo bambino che su YouTube ha speso $118,000 per promuovere i suoi video, perché è un giovane YouTuber di 9 anni usando però la carta aziendale di papà.
0: Ah.
1: Aspetta, allora lui si chiama Mighty Mike Plays, il suo nickname. E a un certo punto il padre si è reso conto dei $118,000 che hanno preso il volo. Tu che hai un figlio, prova a metterti nei suoi panni. Allora papà a un certo punto cosa ha fatto? Ha fatto un video intitolato Message from Dad, messaggio di papà: Mighty Mike Plays is over. Cioè, Mighty Mike Plays è finito qua. Basta, 118.000, ha speso tutto quello che
0: Madonna. E adesso i soldi li ha persi per sempre.
1: Beh, non lo, beh, chiaro, perché
0: non lo so.
1: Il bimbo voleva farsi promozione.
0: Sì.
1: Capisci? Quindi non so, avrà comprato visualizzazioni, perché sai i trucchetti ci sono, no? Per avere tanti
0: quindi
1: followers.
0: Il padre deve restituire questi 118.000 all'azienda.
1: E questo non te lo so dire. No, sì, perché era la carta aziendale. Adesso non so che magheggi riuscirà a fare per procrastinare la resa dei conti. Vabbè, non importa. Parliamo invece di salute, perché sollevare piccoli pesi aiuta le ossa molto più di una lunga camminata. Ho scoperto questa cosa che è molto bella, che è riservata a tutte le persone che vogliono, non so, arrivare, insomma, col passare del tempo a sentirsi bene,
0: sì,
1: anche senza per forza fare delle camminate, eccetera. Pare che ci siano degli esercizietti, piccoli pesi, che ti permettono di mantenere sane le ossa.
0: Beh,
1: che è una cosa bella,
0: certo.
1: Insomma, ok, qua mi sento sempre Piero Angela, tu sai che quando arrivo a questo mi sento il grande Piero Angela. Questo è d'altro, ovviamente.
0: Ma certo. La nostra musica adesso, una novità con Giorgia, Radio Padova e Parafulmini.

Hanno tutte storie brevi. Tananai e Annalisa, Radio Padova. Vi saluto, ciao a tutti da Luca Lazzari. Vi auguro un buon pomeriggio. Tra poco Cristina Dori fino alle 14. Subito Bunker 44. Questa è Luna Rossa.

0: Se ti piace questa musica,
1: 7 miliardi di occhi sparsi in giro, un film senza titolo.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: Mentre dormivi sul prato, ogni difetto l'apprezzavo.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Fragole, panna e champagne, fragole sotto la luna.
0: Radio Padova Generazione Z.

Da Ottica alle lenti la convenienza continua. Acquista un paio di Ray-Ban da vista a nuova collezione e paghi una lente sola. E su tutte le altre collezioni la montatura la paghi la metà negli Aliper di Abano, Piave di Sacco, Selvazzano, Rovigo, Damasina, Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: Il premier spagnolo Sanchez scioglie le riserve e annuncia nuove elezioni per il 29 novembre, 9 mesi in anticipo rispetto alla scadenza della legislatura. Il leader spagnolo spera in un accresciuto sostegno dalle piazze, affollatesi in questi giorni per la protesta che ha innescato la crisi di governo, partita dalla bocciatura parlamentare di 2 decreti governativi orientati ad affrontare la crisi abitativa. Le destre sudamericane si congratulano con Flavio Bolsonaro, uscito in vantaggio al primo turno dalle presidenziali in Brasile con il 47% dei voti, 2 punti in più dell'attuale capo dello Stato Lula. Fra 3 settimane il ballottaggio, rispetto al quale entrambi manifestano ottimismo.
2: Boa noite para todo mundo, estou muito feliz de verdade.
3: Mas eu também já pensei isso outras vezes. Eu lembro.
1: Ed è tutto, a più tardi.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: È mezzogiorno e un minuto.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: Su Radio Padova, ciao Cri, con Cristina Dori.

Un'emozione per sempre, canzone indimenticabile di Eros Ramazzotti del 2003. Bonjour, bonjour, benvenuti e benvenuti a Radio Padova Ritmo Italiano. Ci sono io da questo momento, stiamo insieme per le prossime due ore. Sono Cristina Dori, piacere di conoscervi nel caso aveste scoperto Radio Padova solamente oggi. Oh, naturalmente ricordiamo come al solito la giornata mondiale, oggi è il 5 ottobre e l'UNESCO celebra proprio oggi la giornata degli insegnanti mondiale degli insegnanti, vorrei sottolineare. Virgolettato, migliorare le condizioni di una professione non riconosciuta e valorizzata. Quest'anno la giornata mondiale ricorderà anche il 60° anniversario della raccomandazione UNESCO del 1966 sullo status degli insegnanti. È un provvedimento in fase di revisione a causa delle nuove sfide che la professione si trova ad affrontare, in particolar modo quelle legate ai progressi tecnologici digitali, i cambiamenti climatici, l'inclusione, le migrazioni, gli spostamenti di popolazione, insomma nuove sfide che gli insegnanti ovviamente diciamo vivono sulla loro pelle e così di conseguenza anche le famiglie, i genitori che non sempre supportano l'insegnante, talvolta in maniera abbastanza... Vabbè, non importa, voglio usare aggettivi. Comunque, evviva gli insegnanti di tutte le scuole, di tutti i livelli e buona giornata, anche se in questo momento ovviamente sono impegnati. Adesso, visto che comunque Radio Padova è fatta anche di tanta bella musica italiana, prepariamoci perché arrivano Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari con la nuovissima Goya. Cosa so?

due voci importantissime, Anastasia con Imoda, Checco dei Moda, Luce per sempre. Era il 2014 quando uscì questa canzone. Ancora buongiorno, benvenuti e benvenuti qui a Radio Padova Ritmo Italiano. C'è il Ciao Cri, questo contenitore di metà giornata che vi tiene compagnia nella pausa pranzo. Se volete farci sapere che ci siete, come al solito c'è questo filo diretto al 328 319 8000, ripeto 328 319 8000, numero grazie al quale magari, non so, mi dite sto facendo questo, ho passato un bel fine settimana, insomma raccontate tutto quello che vi passa per la testa. Adesso invece altra canzone merita, perché questa è proprio una bella accoppiata nuova, sono Alfa, Gigi D'Alessio e Genova e Napoli.

0: Inizio pomeriggio, ovviamente tanta bella musica italiana, due minuti e a dire la verità, due minuti poco più per quanto riguarda i consigli e poi un po' di informazione aggiornata se per caso foste al volante.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker, basta dire "Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova" oppure "Ehi Google, suona Radio Padova".

0: casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Siamo giunti ad un nuovo appuntamento. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti con code a causa del traffico sostenuto tra Vicenza Ovest e Verona Est in direzione Milano. Ci spostiamo sulla 23 Palmanova-Tarvisio. Ricordatevi che dalle 21 di oggi alle 5 di domani, martedì 6 ottobre, verrà chiuso il tratto autostradale tra Udine Sud e Udine Nord in direzione Tarvisio per lavori. Nella medesima notte, a partire dalle ore 18, verrà chiusa l'area di servizio di Zugliano Est e l'area di parcheggio Santa Caterina Est. Dalle ore 21 invece di martedì 6 ottobre alle 5 di mercoledì 7 ottobre verrà chiuso il tratto compreso tra Udine Nord e Udine Sud in direzione Palmanova, sempre per lavori. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. Più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Turci, fatti bella per te, canzone che nel 2017 lanciò ovviamente come un inno dedicato a tutte le ragazze e a tutte le donne. Spero che vi sia arrivato dritto al cuore questo messaggio, cari amiche. Adesso un'altra donna, veramente talentuosissima anche lei, si tratta di Malika Ayane, che ci ha accompagnato alla grande per tutta questa estate qui a Radio Padova Ritmo Italiano, ma ritorna con questo nuovo singolo che è più intimista e molto bello. Il titolo? Duetto detto tra noi.
1: Strano.

0: Se ti piace questa musica, Radio Padova Italia è fatta apposta per te.
1: Luna, e guardo il mondo da un oblò, mi annoio un po'.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Italia.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
6: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di

0: tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
4: E di interessi?
2: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Radio Padova Meteo.
8: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Padova, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore aria un po' più umida, interessa il Triveneto, con la presenza di maggior nuvolosità, a tratti anche qualche locale piovasco, soprattutto in montagna tra Alpi e Prealpi. Piaciuto invece sulle aree pianeggianti, sulle coste, con anche maggiori schiarite. Martedì sarà una giornata ancora nel complesso buona sul Triveneto, con qualche nuvola sparsa, ma in un contesto ancora soleggiato e asciutto. Temperature sempre molto miti, le massime ancora superano i 23-24 gradi in pianura e sulle coste. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
7: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Fuoco nel fuoco di Eros Ramazzotti, l'ultima delle bellissime, ci consente anche di arrivare alla conclusione del nostro appuntamento di oggi, lunedì, quinta giornata del mese di ottobre. Con me Maurizio Modica, appuntamento domani a partire dalle 14. Tra poco sarete con Franco Ghirardello. Vi auguro di trascorrere una bella serata. Ora Baby K, Tuca Macarena. Yo.

0: Da Ottica alle lenti, la convenienza continua. Acquista un paio di Ray-Ban da vista a nuova collezione e paghi una lente sola. E su tutte le altre collezioni, la montatura la paghi la metà. Negli Aliper di Abano, Piave di Sacco, Selvazzano, Rovigo, Damasina, Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
1: Latte Bosche porte aperte! Domenica 11 ottobre visita lo stabilimento di Bosche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo, assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Bosche di Cesio Maggiore, Belluno. Ingresso gratuito.

0: Radio Padova News.
1: Nations League, si chiude il miniciclo azzurro. A Bologna ore 20:45 la rivincita con la Turchia. Travolta 4-1 Bursa, torna Barella in attacco Scamacca. Il CT, Roberto Mancini.
2: L'errore è quello di pensare che possa essere una partita semplice, noi dobbiamo cercare di approcciarla veramente bene.
1: In campo anche Francia-Belgio. Qualificazioni europee Under 21, a Pescara ore 18:30 gli azzurrini affrontano la Polonia, leader del girone, una vittoria con due gol di scarto per il pass diretto. Basket, doppio posticipo della seconda di Serie A alle 20 Cantù Udine, alle 20:45 Verona-Milano. Tennis, dopo aver battuto Zverev, che salva anche il numero 1 di Sinner, il 39enne Djokovic vola in finale a Pechino, dove troverà l'australiano De Minaur, e lo fa sbarazzandosi del russo Medvedev, che sotto 7-5-5-3 è stato squalificato per aver colpito con la pallina involontariamente uno spettatore in prima fila. A Tokyo, finale Alcaraz-Lechka. È tutto da Jenny De Gaetano.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 17 e un minuto.
5: Dopo una giornata intensa, un rientro in relax. Su Radio Padova si viaggiare con Franco.

Francesca Michelin con La mia ragazza, siete su Radio Padova in apertura di Si viaggiare con me, Franco Ghirardello, fino alle ore 20. Buon pomeriggio, la musica continua su Radio Padova. Faccio da me, rettore e

Cattive abitudini, Mace, Salmo e Colapesce, siete su Radio Padova, Ritmo Italiano, un buon pomeriggio da parte mia, Franco Ghirardello, 2026, l'anno dei 90 del grande Woody Allen che torna, pensate, dietro alla macchina da presa, oggi, proprio oggi, inizia a Madrid le riprese del suo 51esimo film e sarà, immaginate che cosa, una commedia di cui lui è assolutamente specializzato già dai primi momenti, no? Le prime peraltro dedicate a questa chiave comica incredibile, no? La farsa e poi insomma la seconda produzione, le commedie quelle romantiche, intellettuali, insomma ha deciso di regalarci intrigo, romance e infedeltà, insomma temi che ha sicuramente già trattato il genio, insomma, di Woody Allen, che torna proprio con il suo primo Chuck proprio oggi. Questa volta la città scelta è Madrid. Buon lunedì, tra poco andiamo sulle strade del Veneto con

Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

fatte Busche porte aperte. Domenica 11 ottobre visita lo stabilimento di Busche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo, assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Busche di Cesio Maggiore, Belluno. Ingresso gratuito.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Il traffico scorre regolarmente lungo tutti i percorsi di nostra competenza. Per lavori notturni, dalle ore 21 di questa sera, lunedì 5 ottobre, alle ore 5 di domattina, sulla A23 Palmanova Tarvisio, verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra Udine Sud e Udine Nord in direzione dell'Austria, a partire dalle ore 18, è chiusa l'area di servizio di Zugliano Est e l'area di parcheggio Santa Caterina Est. Dalle ore 21 di domani, martedì 6, alle ore 5 di mercoledì, verrà chiuso il medesimo tratto tra Udine Nord e Udine Sud, ma in direzione Palmanova. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: per te.
1: Ligabue con Qualcosa per te, siete su Radio Padova alle 5 e mezza del pomeriggio, benvenuti. Allora preparatevi, siamo all'inizio della settimana, ma venerdì preparate delle uova, magari una bella gigantesca frittatona, perché sarà la giornata mondiale dell'uovo, il World Egg Day, capito? Che si celebra ogni anno il secondo venerdì di ottobre, è stata istituita a Vienna nel 96 dalla International Egg Commission, capito? E quest'anno, 9 ottobre, festeggia anche il 30° anniversario. E vi dirò di più, peraltro ha parlato anche il ministro Lollobrigida a Bologna, perché proprio a Bologna c'è la World Egg Organization, è nata lì l'unica organizzazione che rappresenta a livello globale l'industria delle uova, fondata nel 1964, un alimento straordinario, lo sappiamo, insomma riesce a nutrire veramente il mondo. Che cos'ha di buono? Cioè il valore nutrizionale eccezionale, le proteine nobili ad altissima qualità, combatte alla lotta per la malnutrizione, è ancora versatile, sostenibile, è vero, è la gallina, insomma è lei che fa lo sforzo e noi mangiamo. E poi ricordiamo anche che questa World Egg Organization, insomma, ha delle fantastiche ricette originali da poter controllare, guardare, no? Magari segnare nel librone che abbiamo in cucina. E poi finalmente via sto falso mito legato al colesterolo, no? Perché una volta ci hanno terrorizzato che non si può mangiare le uova perché fa venire il colesterolo alto, invece non è così. Informatevi dal vostro nutrizionista. Continua la nostra musica, buon pomeriggio, adesso c'è Aranciata, vedi, siamo sempre lì con il cibo, il drink.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la disco italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
1: E le canzoni che amerai.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
2: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione

0: SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
1: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
2: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
1: La più buona, perché mia.
3: Su Radio Padova, la disco italiana.
4: Da questo momento
3: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

Cowboy DJ Axe e Ipiaio, però anche no, le 17:54 minuti, una buona serata da parte mia, Franco Ghirardello insieme a voi fino alle 20, questo è Sì Viaggiare, ma abbiamo ancora voglia di caldo, senti quando c'è l'estate ancora dei Bundabash e ci viene voglia di ballare.

Da Ottica le lenti, la convenienza continua. Acquista un paio di Ray-Ban da vista a nuova collezione e paghi una lente sola. E su tutte le altre collezioni, la montatura la paghi la metà negli Aliper di Abano, Piave di Sacco, Selvazzano, Rovigo, Damasina, Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: Nuovo incidente sul lavoro, un operaio di 59 anni di origine albanese ha perso la vita a Rimini dopo essere precipitato dall'impalcatura nel cantiere dove stava lavorando, vano il soccorso in ospedale. Ci sono 3 indagati per la morte di Salvatore Calignano, operaio di 61 anni, deceduto dopo essere stato trovato gravemente ferito in una strada isolata di Caivano. Si procede per omicidio colposo, i PM vogliono anche appurare se il corpo sia stato spostato dopo un incidente sul lavoro. Settimana decisiva per la legge elettorale, giunta in terza lettura all'esame dell'Aula della Camera. Il governo ha confermato la questione di fiducia sui primi 3 articoli del testo. Il premier spagnolo Pedro Sanchez, a seguito della sconfitta del governo in Parlamento su 2 decreti d'urgenza contro il caro affitti, ha dichiarato il ritorno alle urne per il prossimo 29 novembre, 9 mesi prima della fine del mandato. Lutto nel mondo del giornalismo, è morto Ennio Vitanza, storico telecronista sportivo, voce e volto della Rai per Domenica Sprint, la Domenica Sportiva, il 90° minuto. Aveva 92 anni. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 18 e un minuto.
4: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Una di quelle canzoni davvero iconiche dei Mattia Bazzar stasera, che sera tra le tante, dai tanti straordinari successi che hanno naturalmente forgiato in questi anni, tanti anni di carriera. Le 18:05, buona serata da parte mia, buon lunedì. Com'è andato questo lunedì, questa partenza di quest'altra settimana? Devo dire caliente anche abbastanza, si sta ancora bene, vero? Si sta ancora bene. Questa è Radio... Beh, non benissimo quanto ieri. Beh, qualcuno dice, ma non è vero, non è così, perché noi ci lamentiamo sempre del tempo, vero? Ma non della musica, di sicuro. Anche perché la prossima è un successo nuovo di Cesare Cremonini su Radio Padova, Ritmo Italiano. Sentiamo Paparazzi.

Sorry, scusa, lo sento, i Pinguini Tattici Nucleari, siete su Radio Padova il lunedì sera. In Italia nel 2026 che fa la gente? Insomma, relax e televisione, questo è fuori dubbio. Il lunedì si sta lì belli tranquilli, con i piedini, mettemi uno sgabello che sto meglio, la ciabatta, cominciamo a tirare fuori le ciabatte, ecco, cena fuori meno, perché basta, ho già speso il weekend, sai com'è, lunedì mangiamo a casa qualcosina, un po' di pane. Vabbè, insomma, invece eventi e cultura, insomma, in estate, insomma, sappiamo che ci sono tanti periodi di festa, insomma, belle feste, però anche adesso ci sono un sacco di, vedo la sagra del paese, tantissimi, insomma, che escono a mangiare fuori, insomma, ci sono tante località pro loco impegnatissime che fanno i piatti più disparati, super super buoni, insomma, che sicuramente tanta gente, tanti volontari si sono dati da fare durante il weekend, quindi oggi relax. Relax, va bene, lo facciamo anche noi, anche nel nostro pomeriggio serata insieme con Amica, la prossima canzone che ci ascoltiamo di Annalisa con Madame.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. Code per incidente sulla A4 Brescia-Padova tra Desenzano e l'innesto con la A21 in direzione Milano. Inoltre, sulla tangenziale di Mestre per il traffico tipico, incolonnamenti tra Castellana e rotatoria Marghera in direzione Milano e tra rotatoria Miranese e Castellana in direzione Trieste. Per lavori notturni, dalle ore 21 di questa sera lunedì 5 ottobre alle ore 5 di domattina sulla A23 Palmanova-Tarvisio verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra Udine Sud e Udine Nord in direzione dell'Austria. È chiusa l'area di servizio di Zugliano Est e l'area di parcheggio Santa Caterina Est. Dalle ore 21 di domani, martedì 6, alle ore 5 di mercoledì, verrà chiuso il medesimo tratto tra Udine Nord e Udine Sud, ma in direzione Palmanova. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre, le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova. Sì.

0: cultura, gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova con Franco Ghirardello.
1: Che cosa ci portiamo dietro quando cambiamo paese? Una lingua, qualche oggetto e ricordi che continuano a cercare una forma. A Porto Gruaro nei prossimi giorni potrete partire da questa domanda visitando Riti di Ritorno, la mostra di Michela Tabaron Osborne al Museo Nazionale Concordiese. L'artista, cresciuta a Londra tra radici italiane e giamaicane, lavora soprattutto con la scultura e con materiali diversi. Le sue opere incontreranno le collezioni archeologiche del museo, da una parte le tracce di chi è vissuto qui molto tempo fa, dall'altra uno sguardo contemporaneo sull'appartenenza. Sarà interessante cercare i punti in cui queste due storie si avvicinano, anche soltanto attraverso un dettaglio. La mostra è compresa nel biglietto del museo e non richiede prenotazione. Riti di Ritorno vi aspetta al Museo Nazionale Concordiese a Porto Gruaro fino al 10 gennaio 2027.
0: Gusto e cultura, gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova, torna domani alle 18:30.

0: Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.
8: Ne parlavamo tanto tanti anni fa, di quanto è paranoica questa.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

Da Ottica Le Lenti la convenienza continua. Acquista un paio di Ray-Ban da vista a nuova collezione e paghi una lente sola. E su tutte le altre collezioni la montatura la paghi la metà negli Aliper di Abano, Piave di Sacco, Selvazzano, Rovigo, Damasina, Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Chissà che sarà di noi. Lo scopriremo solo vivendo. E le canzoni che

0: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
1: Stai ascoltando. Radio Padova.

Se ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. I wanna make it big and have some really big fun. Radio Padova Country.

Radio Padova. Il più prezioso possesso che possa mai arrivare ad un uomo è il cuore di una donna. Josiah Holland.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buona serata, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, lunedì 5 ottobre. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, martedì 6 ottobre. Sulla 28 Porto Gruaro Conegliano si verificano rallentamenti a causa di un incidente in direzione Conegliano tra Porcia e Fontana Fredda. Fino alle 5 di domani mattina, la 23 Palmanova Tarvisio è chiusa per lavori tra Udine Sud e Udine Nord in direzione Tarvisio. Sono chiuse anche l'area di servizio di Zugliano Est e l'area di parcheggio Santa Caterina Est. Dalle 21 di domani, martedì 6, alle 5 di mercoledì 7 ottobre, la stessa 23 chiuderà nel tratto tra Udine Nord e Udine Sud in direzione Palmanova. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon proseguimento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Ah, il regalo mio più grande.
1: Radio Padova, canzoni d'amore.